0: In fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Vivian Weiss, what I feel I deserve. Yeah, 'cause I feel way too fabulous.
1: Sono le 4.
2: Ora esatta. Radio Idea.

0: Sono le 4 e 59 minuti.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare. Dare, mangiare, studiare, messaggiare.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: poterti scordare di me, di me, di noi.
1: Radio Idea.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un Senatus Consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1, era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli. Nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan. E nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 18 maggio. Ariete, la luna si avvicina a Venere, portando una ventata di romanticismo in tutti i rapporti sentimentali. Oggi sarete simpatici e spigliati. Toro, un po' di attività fisica è necessaria per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'entusiasmo è alle stelle, l'amore però vi rende insicuri. Gemelli, si prospetta una giornata davvero piacevole grazie alla luna meravigliosa che vi mette in comunicazione con persone interessantissime. L'istinto riesce a suggerirvi delle soluzioni valide. Cancro, avete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in gemelli, sarebbe il caso di organizzare una serata di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Leone, c'è una luna molto interessante per il vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se volete conquistare una persona. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Vergine, con la luna o stile, non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore, dovete agire con maggiore prudenza. Bilancia, in amore prevale l'euforia, luna e Venere vi rendono curiosi e pronti a fare delle esperienze completamente nuove. Sul lavoro ci sono delle bellissime novità. Scorpione, una luna che vi spinge a pensare e a cercare soluzioni inedite per risolvere i problemi che incontrate sul lavoro. L'amore può darvi qualche preoccupazione di troppo. Sagittario, Mercurio e Luna opposti vi rendono fin troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare di essere troppo freddi. Ogni tanto potreste anche regalare un'emozione gratuita. Capricorno, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, voi avrete sempre la capacità di trasformare le situazioni banali in momenti di allegria. Non forzate la mano in amore. Acquario, una bellissima luna rende questa giornata stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri in generale. Avrete tanta energia da spendere. Pesci, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricarvi. All'improvviso tutto sembra essere diventato più semplice. La luna può provocare qualche imbarazzo in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Radio Idea. Ask yourself.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 18 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Transitano innocue nubi ma non danno luogo a conseguenti disturbi, la ventilazione è moderata settentrionale inizio giornata ma in progressiva attenuazione col passare delle ore. Questo permetterà un rialzo delle temperature massime in diverse province e torneremo a toccare picchi dei 23-24 gradi. I valori minimi localmente saranno anche ad una cifra, dunque piuttosto bassini per il periodo. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.
1: Una canzone.

0: disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sai cos'è una Internet Company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi Internet. Webfy è la tua prossima Internet Company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.
5: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 18 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Transitano innocue nubi ma non danno luogo a conseguenti disturbi, la ventilazione è moderata settentrionale inizio giornata ma in progressiva attenuazione col passare delle ore. Questo permetterà un rialzo delle temperature massime in diverse province, torneremo a toccare picchi di 23-24 gradi. I valori minimi localmente saranno anche ad una cifra, dunque piuttosto bassini per il periodo. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9.
1: Ora esatta.
2: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
3: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Inizia una nuova settimana, è lunedì 18 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni I, Papa e Martire, San Felice da Cantalice. Il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.31. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto oggi nella storia. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1910. Questa sera, se guardate il cielo, potreste non vedere nulla di strano, ma esattamente in questo giorno la Terra passò attraverso la coda della cometa di Halley. All'epoca si scatenò il panico globale a causa di scienziati che avevano previsto la fine del mondo per via di presunti gas tossici. E beh, ma ovviamente siamo ancora tutti qui a parlarne. Passiamo al 1953, una data storica per l'aviazione e per i diritti delle donne. La leggendaria pilota statunitense Jacqueline Cochrane diventa la prima donna al mondo a superare la barriera del suono pilotando un caccia a reazione sopra la California, un vero e proprio muro abbattuto nei cieli. Arriviamo al 1980 per una delle più spettacolari manifestazioni della forza della natura. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, esplode letteralmente il vulcano Monte Sant'Elena, un'eruzione catastrofica che rase al suolo centinaia di chilometri quadrati di foresta e cambiò per sempre i connotati della montagna. E veniamo ai nati di oggi. Buon compleanno, una vera icona pop della musica italiana. Spegni le candeline, la spuma Iva Zanicchi. Festeggia oggi anche l'attore e regista americano Popcorn. Scherzo, è Jerry Center. No, stiamo parlando del grande Chow Yun-fat, star del cinema d'azione. Insomma, non possiamo dimenticare che oggi avrebbe compiuto gli anni anche il compianto Papa Giovanni Paolo II, che era nato in Polonia nel 1920. E allora, sperando che anche oggi sia una giornata meravigliosa, un buon inizio di settimana, vi auguro un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea,

0: Sono le 10 e un minuto. Ora
1: esatta. Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati al nostro approfondimento Pianeta Oggi Report, in studio Massimo Bonella. In collegamento telefonico abbiamo una sorpresa, abbiamo un volto noto della televisione ma anche della radiofonia e non solo, qui con noi, quindi collegata Roberta Zanfranceschi. Ciao Roberta, come stai?
3: Ciao, ciao Massimo, e naturalmente un caloroso saluto e un abbraccio a tutti i radioascoltatori.
2: Ecco, potremmo dire, io inizio così, potremmo dire che di acqua sotto al ponte ne è passata parecchio da quella volta a Radio Treviso 103.
3: Mamma mia, che bei ricordi Massimo, che bello ritrovarci poi dopo tantissimi anni, abbiamo lavorato assieme ed è stato bellissimo, però lascio a te dire il tutto.
2: Beh, diciamo che io ho iniziato proprio i primi passi nella radiofonia, proprio nell'emittente di paese, siamo in provincia di Treviso,
3: Treviso.
2: Che credo tu sei nativa da Treviso, possiamo dirlo ai nostri
3: sì, come...

0: locale. Anzi, a dire il vero, ho fatto poi un salto in Toscana dagli amici di Telidea Plus di Chianciano Terme, e però sempre nell'ambito locale. Ma comunque, tornando a Radio...
1: La bellissima Toscana, vorrei anche aggiungere, che è una regione favolosa.
0: Sì, è vero, assolutamente. Infatti, ogni volta che arrivo lì in Val di Chiana mi sembra di entrare nel paradiso terrestre.
1: Ti credo.
0: Oh, via su. Allora, dunque...
1: Torniamo a noi, perché stavamo parlando di Radio Treviso 103, se vogliamo un attimino raccontare.
0: Ritorniamo nella marca trevigiana, ecco, dalla Val di Chiana alla marca trevigiana. Allora, lì tu conducevi una trasmissione molto seria di intrattenimento alla mattina, dove c'era una parte che curava proprio l'informazione, gli approfondimenti, e una parte poi più, diciamo, leggera, ecco, musicale.
1: Esatto, si chiamava Parliamo Assieme, l'avevo chiamata così, era l'orario dalle 10 alle 12 e poi praticamente dicono che sia uno degli orari migliori. Hanno fatto un film, si ricorda il suo tempo, cos'era, La mattina l'oro in bocca, che era dedicato proprio a, ti ricordi, al DJ, a Baldini. Io avevo, tra parentesi, avevo anche partecipato, pensati, avevo fatto una piccola scena anche in quel film, che era stata girata anche a Radio DJ, che è qui a, in via Mastena, qui a, a Milano. E ti dicevo, questo orario poi si è scoperto, ma anche poi dagli ascolti, insomma, che era un bellissimo orario. Nella prima parte, appunto, commentavo le notizie anche in maniera molto, come dire, alle volte passionale. Nella seconda parte era dedicata invece a interviste, ad associazioni. Sono nate tantissime associazioni, ho aiutato, devo dire, di questo sono molto felice, parecchie associazioni tipo l'ADMO, ma poi c'era ADVAR, insomma, adesso dico delle sigle che magari a certi non diranno, però diciamo che nella parte lì, nella locale di Treviso, si sono poi ampliati anche grazie a questo programma radiofonico, che infatti era parecchio ascoltato. Poi c'erano momenti di gossip, momenti divertenti. Devo dire che io vorrei tantissimo, Massimo, ritornare in radio, e anche in altri orari, perché poi nelle altre radio ho lavorato anche la sera con la disco music, altri generi di programmi, però mi piacerebbe tantissimo tornare a fare qualche ora in radio.
0: Certo, quando si nasce dalla radio, poi io anch'io sono passato alla televisione, come si parlava prima, in Toscana, però ecco, la radio è quella che sentiamo meglio, non so come dire.
1: Sì, poi io do anche un consiglio, se potesse servire a chi vuole anche lavorare in televisione. Secondo me prima bisogna fare un po' di radio. La radio è utilissima, a parte la modulazione della voce e tutto il resto, però tu pensati, in radio tu devi parlare di qualsiasi cosa senza l'aiuto dello sguardo, dello gesticolare. È più difficile, se ci pensi, perché tu ridi, fai la voce che ride, fai la voce seria, cioè tutto facendo immaginare le persone. E quindi io trovo che sia veramente quasi fondamentale prima di andare poi in televisione. E ti agevola tantissimo poi dopo, quando lavori in televisione, questa esperienza, diciamo.
0: Certo, siccome il tempo stringe, volevo subito arrivare a un punto importante. Noi quella volta avevamo seguito la guerra in ex Jugoslavia, in modo particolare in Croazia, poi in Bosnia, ecco. E eravamo riusciti a porre sotto, diciamo, i riflettori una notizia in esclusiva dell'esistenza di campi di concentramento, ti ricordi?
1: Esattamente. Mi fai venire, guarda, mi sono venuti i brividi. Tra parentesi, a parte per quel periodo veramente terribile che hanno vissuto quei posti, ma anche noi, perché comunque in Veneto, voglio dire, comunque eravamo abbastanza vicini. Però devo, finalmente colgo l'occasione, Massimo, di dire questa cosa, perché chi va a vedere nei miei social, io spero che, insomma, adesso da oggi, da questa trasmissione, ci sia qualcuno in più che viene sui miei social, che sono poi ovunque, perché sono su Facebook, su LinkedIn, su Instagram, TikTok, ho anche dei canali YouTube a mio nome, Roberta Sanfrancesi, se volete andarli a vedere per vedere dei miei video e così via. Dovete, c'è più la televisione però commerciale, però io in diciamo, in tante interviste che ho pubblicato anche su Facebook, ho sempre parlato di questa esperienza incredibile che ho avuto in questa radio, appunto Radio Treviso 103, di poter intervistare questa

0: ora, che ci parlava per prima dei campi di concentramento, tanto è vero, se ricordi, dicevamo che non eravamo in diretta perché volevamo evitare che poi qualcuno ci aspettasse fuori, perché era un periodo anche parecchio caldo, ecco, insomma. E dicevamo che eravamo in registrazione praticamente, anche un po' per salvaguardare la signora. Io ho sempre parlato di questa esperienza, però non ho mai potuto dire, adesso finalmente lo posso fare, che chi ha dato modo di poter incontrare questa signora e ha dato a me la possibilità nel mio programma di parlare di questo sei stato tu, Massimo Bonella. Quindi io ti ringrazio finalmente dopo tantissimi anni per essere stato. Poi ci hanno dato pure un attestato, perché noi abbiamo fatto così gli aiuti, perché poi se ti ricordi abbiamo organizzato anche gli aiuti umanitari, sì, certo. Per questo, cioè noi caricavamo i camion, facevamo caricare di generi alimentari, anche dato. Sì. Però ti devo ringraziare perché tutto è partito da te, che hai scelto, potevi scegliere altri speaker, altri presentatori, magari ero io che mi occupavo in quel periodo più di informazione, però finalmente ho modo di dire grazie a chi è stata fatta questa cosa. Quindi grazie Massimo.
1: Guarda, per me è stato un onore collaborare con te, anche perché la tua era una trasmissione costruttiva, vicina alla gente, era ascoltatissima, e devo dire che merito è anche a Franco Garbin, che purtroppo sì. Oggi non è più con noi, che mi ha dato
0: carissimo Franco, sì.
1: E che mi ha dato una giusta dritta, mi ha detto guarda, concentrati con Roberta Zanfranceschi che è bravissima, e quello è lo spazio dove si può costruire.
0: Ricordiamo Franco, perché guarda, aveva un po' di paura, ti devo dire, poi mi aveva detto di questa cosa, io figurati, avevo fatto le trasmissioni, le dirette su Falcone, Borsellino, certo non mi fermavo di fronte, non avevo paura, invece lui diceva ma sarà il caso che facciamo questa trasmissione qua in diretta, però quindi grande anche Franco, bello che lo hai ricordato, gli mandiamo un bacio.
1: Certo, assolutamente, ma sai com'è, poi il corpo rimane qui, però lo spirito continua, è un po' come la Ferrari, tu hai una macchina più bella del mondo, però se la tieni ferma lei rimane lì, però tu continui, tu scendi e continui e giri il mondo, cioè voglio dire lo spirito, ecco, non muore mai.
2: Vero. Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
3: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
4: Radio Idea.

amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: anche quest'anno tra colpi di scena e critiche e cose varie, sì, è andato il Festival di Sanremo, 76esima edizione, l'ultima al momento condotta da Carlo Conti, poi come avete, poi come si sa, sarà Stefano De Martino il prossimo direttore artistico e presentatore della Kermesse Sanremese. Beh, vedremo un po', ci saranno anche lì tante critiche, è bello che non balla, e poi sicuramente si farà vedere che è bello e sa ballare, e quello già lo sappiamo, anche presentare. Detto tutto questo, un ben ritrovati a tutti voi. In console per la parte tecnica c'è Stefano Nerisso, io sono Alex Desti. Sì, anche oggi abbiamo aperto con un bel successo del passato, anno 1985, Grace Jones con Slow the Rhythm.
1: Troppo forti
2: con Alex Desti.
1: Proprio se non ci avete un caso da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex Desti.

0: Clementino li vedrebbe bene in coppia a Sanremo con un nuovo brano, voi che ne dite? No, ma Sanremo 2026 è appena terminato e ora sì, prima c'è stato l'antipasto con ci hanno fatto due cose così per tanti giorni e ora ne faranno ancora per tantissimi altri perché si parlerà ancora di Sanremo. Ma voi siete contenti del brano che ha visto, che ha vinto il festival? O avevate altri brani in mente? Fatecelo sapere inviando così un messaggino qui in radio e noi poi lo diremo in diretta. Dai, fateci sapere. Noi abbiamo fatto la nostra classifica, io e Stefano Galisso, è proprio diversa una dall'altra, dobbiamo dire, perché per me sul podio dovevano salire loro.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

Non mi sbilancio mai sui miei gusti musicali, ma devo dire che per me i vincitori morali sono loro. Per me dovevano vincere loro il Festival di Sanremo 2026, Fedez e Marco Masini, ma il nostro Stefano ci ha azzeccato in pieno. Lui è un romanticone.

0: sì.
1: Sal Da Vinci, Per Sempre Sì, con questo brano ci rappresenterà all'Euro Festival. Vedremo un po' come andrà. Sicuramente farà molta scena e piace al resto d'Europa quando ci sono questi artisti che fanno tanto rumore, tanta scena anche visiva. Beh, sicuramente andrà bene. Beh, glielo auguriamo, glielo auguriamo. Ancora un grazie per aver scelto la nostra radio. Rimanete qui,
2: Troppo Forti con Alex De Sì.
3: Hai capito?
4: Ho capito, sì. Mica sono scemo.
5: È lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un Senatus Consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1, era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli. Nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan. E nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Vibra, internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.
5: Le stelle di Azus. Le stelle di
6: Azus. Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 18 maggio. Ariete, la luna si avvicina a Venere, portando una ventata di romanticismo in tutti i rapporti sentimentali. Oggi sarete simpatici e spigliati. Toro, un po' di attività fisica è necessaria per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'entusiasmo è alle stelle, l'amore però vi rende insicuri. Gemelli, si prospetta una giornata davvero piacevole grazie alla luna meravigliosa che vi mette in comunicazione con persone interessantissime. L'istinto riesce a suggerirvi delle soluzioni valide. Cancro, avete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in gemelli, sarebbe il caso di organizzare una serata di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Leone, c'è una luna molto interessante per il vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se volete conquistare una persona. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Vergine, con la luna o stile, non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore, dovete agire con maggiore prudenza. Bilancia, in amore prevale l'euforia, luna e Venere vi rendono curiosi e pronti a fare delle esperienze completamente nuove. Sul lavoro ci sono delle bellissime novità. Scorpione, una luna che vi spinge a pensare e a cercare soluzioni inedite per risolvere i problemi che incontrate sul lavoro. L'amore può darvi qualche preoccupazione di troppo. Sagittario, Mercurio e Luna opposti vi rendono fin troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare di essere troppo freddi. Ogni tanto potreste anche regalare un'emozione gratuita. Capricorno, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, voi avrete sempre la capacità di trasformare le situazioni banali in momenti di allegria. Non forzate la mano in amore. Acquario, una bellissima luna rende questa giornata stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri in generale. Avrete tanta energia da spendere. Pesci, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricarvi. All'improvviso tutto sembra essere diventato più semplice. La luna può provocare qualche imbarazzo in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
7: Luce verde, Puglia.
8: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e Via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
7: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
1: Radio Idea.

0: saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 18 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Transitano innocue nubi ma non danno luogo a conseguenti disturbi, la ventilazione è moderata settentrionale inizio giornata ma in progressiva attenuazione col passare delle ore. Questo permetterà un rialzo delle temperature massime in diverse province, torneremo a toccare picchi dei 23-24 gradi. I valori minimi localmente saranno anche ad una cifra, dunque piuttosto bassini per il periodo. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.
3: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: pronta?
1: Sì, pronto, pronto. No, è che noi non sappiamo, sinceramente, oggi se accendere o meno il termosifone.
0: No, guarda che è sbagliato il numero.
1: No, però per la spesa, perché quando uno viene a fare la spesa magari a freddo.
0: Roberto.
1: Chi è? Scusi.
0: Io sono zia Dina, la chiamano a me.
1: No, no, chi è lei? Scusi, non ho capito.
0: La zia Gina.
1: Ah, la zia Gina?
0: Ah,
1: come sta? Scusi, non l'avevo riconosciuta.
0: Ti ho chiamato proprio amministratore.
1: Può darsi, ma comunque tutto a posto, sì, tutto bene.
0: Sì, tutto bene, mammina, che dici?
1: Sta bene, dai, è lì così, tranquilla, sempre sul divano, però insomma l'età è quella che è.
0: Quello ci aveva le gambe gonfie.
1: Le gambe gonfie, esatto, ma quello è un malanno che prima o poi tutti quanti dovremo farci i conti, col passare del tempo. Va bene, io la saluto, buona giornata.
0: Ciao.

Ma che bello ritrovare la zia Gina al telefono, cara zia Gina, incomincia Supermarket. E sinceramente non ricordo chi sia la zia Gina, però comunque un saluto non si nega mai. Cari amici, bentornati a questa nuova puntata folle e pazza di Supermarket Show. Con voi Daniele Dalmuto al microfono, sempre disponibile, sempre disposto a farvi ascoltare le migliori novità italiane, internazionali, il miglior mercato indipendente, le nostre interviste e le nostre situazioni altamente imbarazzanti. Oggi grande puntata, veramente, con tante novità, quindi vi invito a mettere la monetina nel carrello perché incominciamo.

Ed incominciamo con il nostro almanacco del giorno dopo, che oggi ci va a ricordare Santa Caterianna dei Dubbi Prodigi. Santa Caterianna era nota per compiere miracoli a metà. Un giorno moltiplicò i pani ma dimenticò i pesci, un altro fece camminare un cieco sull'acqua ma lui, spaventato, chiese di tornare cieco per non vedere il rischio. Quando guariva i malati, a volte si chiedevano se stessero davvero meglio. Il suo culto nacque perché, nonostante i dubbi, qualcosa di straordinario accadeva sempre.

0: Pronto?
1: Pronto, pronto signora, scusi il disturbo, no? Chiamavamo appunto per questo approfondimento del giorno.
0: Cosa?
1: L'approfondimento sulla santa di cui abbiamo letto adesso, Santa Caterianna.
0: Non so niente.
1: No, era quella nota per compiere miracoli a metà. Se ha sentito, abbiamo letto poco fa la storia, prima della canzone.
0: No, guardi, io non so niente.
1: Ma scusi un attimo, lei non è della zona di Ravenna?
0: Cosa?
1: Lei non è dalle parti di Ravenna, giusto?
0: Ma sono dalle parti di Ravenna, ma cosa c'entra?
1: No, c'entra perché Santa Caterianna, da quello che risulta, è una santa che è molto venerata nel Ravennate.
0: Io queste cose non le so.
1: Ah, perché lei non frequenta la parrocchia, la chiesa?
0: Sai, ho 90 anni, io non c'entro di queste cose. Se ha bisogno telefono più tardi quando c'è qualcos'altro.
1: Allora perdoni il disturbo, signora.
0: Niente, no, disturbato non disturbo, ma io non capisco niente di queste cose.

0: trovano 1000 monete d'oro durante uno scavo, il ministero dovrà dargli altri 295.233 euro. Avevano trovato un tesoro sottoterra che ora ha fruttato altri 295.000 circa 233 euro. Il Tribunale di Milano ha emesso un decreto ingiuntivo nei confronti del Ministero della Cultura, intimando il pagamento del premio che la legge riconosce a chi rinviene beni di rilevante valore archeologico a favore di officine immobiliari. La SRL di Como, che nel settembre del 2018 trovò 1000 monete d'oro di età romana nel corso di un intervento di ristrutturazione nel centro storico comasco. Il decreto emesso dal Tribunale di Milano è la fine di una lunga vertenza che l'azienda ha intrapreso per vedersi corrisposto un premio che la legge quantifica in una dote non superiore al 25% del valore del ritrovamento. Secondo i consulenti numismatici di Officine Immobiliari, le 1000 monete romane varrebbero sul mercato internazionale tra i 9 e gli 11 milioni di euro, stima che il ministero dimezza essendone negata per legge l'esportazione.
1: Pronto?
0: Sì, pronto, pronto. No, dicevo, su queste monete che hanno ritrovato, poi alla fine è andata bene.
1: Che cosa?
0: Le monete che hanno trovato nello scavo.
1: Ma non lo so chi è lei.
0: No, stavamo parlando del tipo di quelli che hanno trovato 1000 monete d'oro, se ha sentito.
1: No, non ho sentito niente, non mi interessa questa cosa. Buona giornata.
2: Ladies and gentlemen, supermarket begins. Turn off your phone and put the coin in the cart.

0: Il meteo, secondo voi, le previsioni meteorologiche popolari in giro per l'Italia.
1: Pronto?
2: Signora, salve, scusi se la disturbo, supermarket Meteo. Guardi, gentilmente, siccome abbiamo un problema satellitare su Reggio Emilia e non riusciamo a monitorare il meteo, ci potrebbe dire gentilmente com'è la situazione di oggi lì dalle sue parti?
1: No, non conosco neanche quello. Grazie, buongiorno.
2: Ha piovuto? Sta piovendo per caso?
1: No, adesso c'è il sole.
2: Ah, ecco, perché volevamo capire quello lì. Quindi giornata soleggiata e non piovosa.
1: Stamattina piovosa, adesso un po' di sole. Buongiorno.

Sono l'unico al mondo. Viaggio solo con un soldo in tasca e conto in banca vuoto. Nuovo Marco Polo, tu non ti allarmare se non mi vedi tornare un giorno. Volo in alto dalla terra fino al pianeta rosso e più in là. Aggrapparci sì non sarà facile, forse l'anello sarà troppo debole e cadrò. Dallo spazio sarò appurato Piero, sarò lacrime di fuoco. Non mostrandoti per ciò che sei, fai la figura della lei senza un volto. Con un occhio volto al cielo, l'altro sepolto sottoterra. Aspetto che

0: Pronto?
1: Sì, pronto?
2: Pronto? Chi è?
0: Chi parla?
1: Pronto?
2: Non ho chiamato.
0: Chi parla?
1: Sì, prego signora, salve, dica.
0: Scherzo. Ma dica lei, ma ha chiamato?
1: No, che voleva parlare con qualcuno?
0: Io no.
1: No, ma dica, no, visto che ci siamo sentiti.
0: E lei che ha chiamato?
1: Quando, adesso? No, dicevo, quindi se lei mi ha chiamato, di cosa aveva bisogno?
0: Ma io non ho chiamato, non ho chiamato nessuno.
1: Ma lei voleva parlare con qualcuno?
0: No.
1: Chi le passo?
0: Ma nessuno, non devo parlare con nessuno.
1: No, però se lei dice che l'ho chiamata, lei mi ha detto pronto, giusto? Io ho detto ok, pronto, però con chi voleva parlare?
0: Ma io con nessuno, è lei che mi ha chiamato.
1: Ho capito, però a chi le devo passare io? È quello che non ho capito.
0: Beh, che è qualche funzione mia? Lascia perdere. Pronto. Il telefono
1: Cioè devo
0: il telefono meglio.
1: Chiudo io?
0: Sì, chiudi.

ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciac, motore, azione!

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
6: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
7: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
8: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
9: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
10: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
8: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
8: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Radio Idea.

0: Pronto? Pronto?
1: Pronto, signora Sami, scusi, buongiorno, scusi il disturbo. Gentilmente la signora in casa?
0: Sono io.
1: Signora, salve, scusi se la disturbiamo. La chiamiamo dalla redazione di Supposta per te, la trasmissione sul 5, quella della signora De Filippa, credo che lei conosca.
0: Mi pare.
1: Ecco, guardi, le rubiamo due minuti, le spiego perché. Noi stiamo cercando nella zona di Roma una tale signora f***a, però non è detto che sia lei, ovviamente.
0: Se ci ecco, una f***a ce n'è poca.
1: Ecco, sì. Guardi, può darsi che siano altre, però per cercare di capire se è lei la persona che stiamo cercando, gentilmente le faremo quattro domande, se ci può dare risposta.
0: Okay.
1: Se... ecco, solo quello. Se poi dovesse essere...
0: Io sono la prima pilota di linea in Italia.
1: Addirittura, addirittura. Quindi immagino infelice pensione adesso, ovviamente.
0: Vabbè, sono 94 anni.
1: Esatto, e infatti queste domande che le stiamo facendo, le stiamo per fare, fanno riferimento a un periodo, diciamo, durante il suo periodo adolescenziale, diciamo così. Allora, signora, la prima domanda, questa persona che la cerca si ricorda di lei per queste quattro particolari. Allora, la prima domanda è questa: le piaceva uscire la sera con gli occhiali da sole?
0: Non avevo bisogno di la verità.
1: Non si ricorda se la sera a volte uscisse con gli occhiali da sole negli anni 60, così magari 50, c'era la moda?
0: No, non mi importava degli occhiali e quindi neanche quelli.
1: Ho capito. Allora, invece la seconda domanda è questa. Ecco, si ricorda che lei fumava la pipa del nonno con la cicoria?
0: Come? La pipa del nonno?
1: Fumava la pipa, sì, con la cicoria. Le piaceva la cicoria, evidentemente, da fumare.
0: No, io non fumavo la pipa, mi dispiace.
1: Neanche le sigarette, immagino, al tempo.
0: No.
1: Ok. Allora, poi quest'altra domanda, abbiamo finito, ne abbiamo rimaste due. Ecco, a scuola le piaceva durante l'appello rispondere con il verso dell'asino?
0: Di l'asino? Che cos'è il verso dell'asino?
1: Sì, magari, non so, facevano l'appello e lei, anziché rispondere presente, per scherzo faceva il verso dell'asino. Non si ricorda questa cosa?
0: No.
1: Non si, ok. Ecco, quest'ultima invece...
0: No, mi dispiace.
1: Ecco, poi quest'ultima domanda, che lei pare che abbia avuto seri problemi di alitosi sino ai 16 anni. Ricorda questa patologia, questo problema?
0: No, veramente no.
1: Ok, allora, signora, credo che non sia lei quella che stiamo cercando. Le chiediamo scusa per averla disturbata e le auguriamo una buona giornata.
0: Grazie, grazie, arrivederci.

0: Sì, signora.
1: Ma chi parla?
0: Pronto, scusi signora, sono l'autista del consorzio agrario, devo venire per scaricare i pavoni, a che ora posso passare?
1: Ma io non ho chiesto pavoni a nessuno, scusi.
0: Ma io ne ho quattro sul camion, li devo portare lì, ce l'avrà, lei cos'ha, la campagna, sì, per tenere i pavoni.
1: Ma io non li tengo i pavoni, le hanno dato una notizia sbagliata.
0: Ma che cos'è, un condominio? Cos'è, un condominio?
1: Sì, sto in un condominio, allora, ma i pavoni...
0: E io siccome sono...
1: Ma, ma non li porti, perché io non li ho chiesti.
0: Sì, ma siccome sono legati, io li devo lasciare lì, li metto lì fuori al cancelletto e poi torno a casa.
1: No,
0: perché...
1: non ci pensi proprio, perché è una cosa assurda quello che mi sta dicendo.
0: Sì, ma se lei ordina i pavoni e poi dopo se li fa tornare indietro, io cosa...
1: Ma io non... signore, ma io non so se ha voglia di scherzare stasera, ma io i palloni non li ho chiesti e non li voglio. Buonasera.

l'unica per me. Non c'è niente di simile. Un giorno sei entrata nei miei sogni e hai reso tutto possibile. E ho imparato tra sogni e realtà imprevedibili.

0: Pronto?
1: Sì, pronto, pronto, salve. Scusi, il camion frigo, stiamo arrivando con lo scarico.
0: Che cosa?
1: Stiamo arrivando con lo scarico, le due mezzene di cervo.
0: Lei si sta sbagliando.
1: Un momento.
0: Io non sono scarico.
1: Io ho due mezzene di cervo dalla macelleria su via Giangi 60. Dobbiamo portarle lì.
0: Che cosa?
1: Due mezzene di cervo vengono dal Trentino. Cos'è? Non avete un ristorante voi?
0: No, non abbiamo niente noi.
1: E dove che cosa avete ordinato a fare? Un cervo intero, scusi.
0: Lo mangi lei?
1: No, io lo devo lasciare lì perché io ce l'ho sul camion. Io devo passo lì, lo lascio lì sotto, poi va arrangiate.
0: Mi dispiace. Lei si sta sbagliando.
1: Io glielo lascio davanti a casa, dove io lo metto?
0: No, lei lo lasci davanti a casa, sì.
1: Però chi l'ha preso sto cervo, scusi?
0: Andrà male, prenderà i vermi quel cervo.
1: No, ho capito, ma io cosa faccio? Non posso mica, mi deve firmare la bolla.
0: Se lo leghi al collo.

Da come avrete potuto capire da questa ultima conversazione telefonica, due mezzene fresche di cervo appena macellate saranno disponibili tra i nostri scaffali, quindi non fatevele scappare, perché il prezzo è veramente veramente concorrenziale. Detto questo, io vi ringrazio di essere stati in mia compagnia e vi do appuntamento alla prossima. Un saluto da Daniele Dalmuto. Ciao!

Turci che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice, una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana, disco novità, Paola Turci con Vita Mia. Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.
5: Radio Idea.

0: Un saluto e ben ritrovati agli ascoltatori di Radio Idea da Emma Parigi di Trebi Meteo.
1: A inizio una nuova settimana, un lunedì 18 maggio sulla Puglia, con tempo per lo più asciutto ed assolato grazie ad un contesto anticiclonico. Transitano innocue nubi ma non danno luogo a conseguenti disturbi, la ventilazione è moderata settentrionale inizio giornata ma in progressiva attenuazione col passare delle ore. Questo permetterà un rialzo delle temperature massime in diverse province, torneremo a toccare picchi dei 23-24 gradi. I valori minimi localmente saranno anche ad una cifra, dunque piuttosto bassini per il periodo. Per dettagli ed approfondimenti ulteriori vi rimando alla nostra nuova app Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 12:59. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Vivian West, what I feel I deserve. Yeah, cause I feel way too fabulous.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: lunedì 18 maggio 2026, la Chiesa ricorda San Giovanni I. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto per oggi è cinese e dice: ogni goccia d'acqua bagna e nutre ogni filo d'erba, ricordando come ogni gentilezza, per quanto piccola, contribuisce al benessere della persona a cui è destinata. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1804 a Parigi un senatus consultum approvava la costituzione dell'impero e Napoleone Bonaparte veniva proclamato imperatore dei francesi. Nel 1908 a Buonfornello, vicino a Palermo, si chiudeva la terza edizione della Targa Florio di automobilismo, vinta da Vincenzo Trucco con la Isotta Fraschini. Nel 1921 entrava in commercio il cerotto, era stato inventato da Earl Dickinson per le piccole ferite della moglie durante i lavori domestici. Nel 1951 in Svezia veniva presentato il Tetra Pak, l'innovativo materiale per confezionare gli alimenti. E nel 1958 per la prima volta al mondo una donna gareggiava nel campionato di Formula 1, era la 31enne napoletana Maria Teresa De Filippis in gara con una Maserati al Gran Premio di Monaco a Monte Carlo. 50 anni fa, nel 1976, entrava in vigore in Italia il divieto di fumo sui mezzi pubblici, in ospedali, scuole, biblioteche, cinema e teatri. Nel 1988 moriva 59enne a Milano il giornalista Enzo Tortora, duramente provato dalla vicenda giudiziaria che lo voleva affiliato alla Camorra, condannato e poi assolto per l'infondatezza delle accuse. Nel 1999 cerimonia di insediamento per Carlo Azeglio Ciampi, eletto 10° presidente della Repubblica Italiana. Nel 2014 gli svizzeri, chiamati alle urne per alcuni referendum, bocciavano l'aumento del salario minimo, l'acquisto di 22 aerei da combattimento e approvavano invece l'interdizione a vita dal lavoro a contatto con i bambini per i pedofili. Mentre 5 anni fa, nel 2021, a Milo, in provincia di Catania, si spegneva l'autore e cantante Franco Battiato. Sono nati il 18 maggio, nel 1894 il fondatore del Napoli Calcio Giorgio Ascarelli. Nel 1920 Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Nel 1937 Aldo Savoldello, l'illusionista conosciuto come Silvan. E nel 1939 il magistrato Giovanni Falcone. Sono nati oggi anche il giornalista e conduttore TV Giampiero Galeazzi, nel 1946, gli attori Tony Garrani, nel 1951, e Anna Melato, nel 1952, il cantante Paolo Vallesi, nel 1964, l'attore Enrico Brignano, nel 1966, quindi oggi sessantenne, e il pilota automobilistico Heinz Harald Frentzen, nato in questo giorno nel 1967. Era l'ultima segnalazione per la nostra panoramica del 18 maggio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa.
3: Radio Idea.

0: Sono le 15 e un minuto. Ora esatta.
1: L'emittente radiofonica Radio Idea informa che in occasione della elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché dei consigli circoscrizionali, fissate per i giorni 24 e 25 maggio 2026, trasmetterà messaggi autogestiti, sia gratuiti che a pagamento. Per informazioni e per la richiesta di adesione alla trasmissione dei messaggi autogestiti, è possibile contattare il numero 349 18 21 300 o scrivere ad info@radioidea.it.
2: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
3: Radio Idea.

0: Almanacco del giorno.
1: Inizia una nuova settimana, è lunedì 18 maggio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. Oggi la Chiesa ricorda San Giovanni I, Papa e Martire, San Felice da Cantalice. Il sole è sorto alle 5.44 e tramonterà alle 20.31. Ma andiamo a vedere cosa è accaduto oggi nella storia. Facciamo un salto indietro nel tempo fino al 1910. Questa sera, se guardate il cielo, potreste non vedere nulla di strano, ma esattamente in questo giorno la Terra passò attraverso la coda della cometa di Halley. All'epoca si scatenò il panico globale a causa di scienziati che avevano previsto la fine del mondo per via di presunti gas tossici. E beh, ma ovviamente siamo ancora tutti qui a parlarne. Passiamo al 1953, una data storica per l'aviazione e per i diritti delle donne. La leggendaria pilota statunitense Jacqueline Cochrane diventa la prima donna al mondo a superare la barriera del suono pilotando un caccia a reazione sopra la California, un vero e proprio muro abbattuto nei cieli. Arriviamo al 1980 per una delle più spettacolari manifestazioni della forza della natura. Nello stato di Washington, negli Stati Uniti, esplode letteralmente il vulcano Monte Sant'Elena, un'eruzione catastrofica che rase al suolo centinaia di chilometri quadrati di foreste e cambiò per sempre i connotati della montagna. E veniamo ai nati di oggi. Buon compleanno una vera icona pop della musica italiana, spegne le candeline, la spume Iva Zanicchi. Festeggia oggi anche l'attore e regista americano Popcorn, scherzo, è Jerry Center. No, stiamo parlando del grande Chow Yun-fat, star del cinema d'azione. Insomma, non possiamo dimenticare che oggi avrebbe compiuto gli anni anche il compianto Papa Giovanni Paolo II, che era nato in Polonia nel 1920. E allora, sperando che anche oggi sia una giornata meravigliosa, un buon inizio di settimana, vi auguro un buon proseguimento di ascolto. Continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

0: Disco Novità.
1: Disco Novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco Novità, Paola Turci con Vita Mia.
2: Una canzone.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair, al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
4: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
5: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
6: Qual è il piano?
7: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
4: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
8: Troverò io la marmotta.
4: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
9: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
10: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
11: Chi credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
12: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
13: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Radio Idea.

0: Hai. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

0: scordare di me, di noi.
1: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso atlantico interessa in queste ore l'Italia, portando un po' di variabilità. Al sud avremo maggiori annuvolamenti lungo la dorsale appenninica. In Puglia fenomeni in prevalenza assenti nelle prossime ore, mentre martedì ancora dalla variabilità potrà interessare le regioni meridionali e la Puglia, con qualche piovasco, qualche breve temporale, soprattutto verso le aree interne e sulle Murge, fenomeni meno probabili sulle coste pugliesi. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre i 22-23 gradi. Domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
2: Radio Idea.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22013.
3: Radio Idea.

0: Sono le 17 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Mai dire mai, dicevi non mi importa di nessuno, non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te, mille contro uno.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 18 maggio. Ariete, la luna si avvicina a Venere, portando una ventata di romanticismo in tutti i rapporti sentimentali. Oggi sarete simpatici e spigliati. Toro, un po' di attività fisica è necessaria per ritrovare un buon equilibrio psicofisico. L'entusiasmo è alle stelle, l'amore però vi rende insicuri. Gemelli, si prospetta una giornata davvero piacevole grazie alla luna meravigliosa che vi mette in comunicazione con persone interessantissime. L'istinto riesce a suggerirvi delle soluzioni valide. Cancro, avete un po' la testa fra le nuvole a causa della luna in gemelli, sarebbe il caso di organizzare una serata di relax. Anche in amore avete bisogno di pensare solo alle cose belle. Leone, c'è una luna molto interessante per il vostro segno, è il momento di tirare fuori il coraggio se volete conquistare una persona. Chi già vive una storia stabile si sentirà coccolato. Vergine, con la luna ostile, non sempre riuscite a trarre il meglio dal lavoro e dall'amore, dovete agire con maggiore prudenza. Bilancia, in amore prevale l'euforia, luna e Venere vi rendono curiosi e pronti a fare delle esperienze completamente nuove. Sul lavoro ci sono delle bellissime novità. Scorpione, una luna che vi spinge a pensare e a cercare soluzioni inedite per risolvere i problemi che incontrate sul lavoro. L'amore può darvi qualche preoccupazione di troppo. Sagittario, Mercurio e Luna opposti vi rendono fin troppo materialisti. Sarà per questo che vi sentirete rimproverare di essere troppo freddi. Ogni tanto potreste anche regalare un'emozione gratuita. Capricorno, anche se la giornata rischia di diventare noiosa, voi avrete sempre la capacità di trasformare le situazioni banali in momenti di allegria. Non forzate la mano in amore. Acquario, una bellissima luna rende questa giornata stimolante per l'amore e per il rapporto con gli altri in generale. Avrete tanta energia da spendere. Pesci, in famiglia troverete l'ambiente ideale per ricaricarvi. All'improvviso tutto sembra essere diventato più semplice. La luna può provocare qualche imbarazzo in amore. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia.
2: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso atlantico interessa in queste ore l'Italia, portando un po' di variabilità. Al sud avremo maggiori annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, in Puglia fenomeni in prevalenza assenti nelle prossime ore, mentre martedì ancora della variabilità potrà interessare le regioni meridionali e la Puglia, con qualche piovasco, qualche breve temporale, soprattutto verso le aree interne e sulle Murge, fenomeni meno probabili sulle coste pugliesi. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre i 22-23 gradi. Domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18.
1: Ora esatta.
2: Idea News Magazine.
3: E oggi abbiamo il piacere di avere con noi l'ingegner Carlo Negri. Dunque, ingegnere, i dati parlano chiaro: 60 miliardi di perdite per le aziende automobilistiche per quanto riguarda l'elettrico. Dunque, un fallimento per quanto riguarda appunto le auto elettriche?
4: Certamente il conto è oggi devastante. Consideriamo che solo in Europa il fallimento dell'avventura green nell'auto è costata 60 miliardi di euro. Non proiezioni, ma soldi veri, bruciati. 22 miliardi Stellantis, 19,5 Ford, 5 Renault, 3,5 Volkswagen, Audi, 3,2 Volvo, a cui si sommano 6 miliardi di General Motors. Un grande fallimento che c'era già stato nel 1867, quando era stata inventata per la prima volta l'auto elettrica. L'auto elettrica allora veniva prima dell'auto a motore endotermico, però si fermava dopo pochi chilometri, ore di ricarica, e quindi non era utilizzabile. Nel 1886 l'auto di Benz la sostituì pienamente, quindi 0% auto elettrica. Poi hanno voluto risuscitarla dal passato e con la proibizione del motore endotermico dal 2035 si è fatto il Green Deal. Il basamento del Green Deal era il fatto che il motore endotermico non poteva essere più commercializzato dal 2035. Poi questo fatto fu annacquato leggermente con la benzina elettrica, che non è possibile oggi trovarla, realizzarla, quindi è sempre la stessa cosa: non si può utilizzare più l'auto a motore endotermico dal 2035. La commissione presieduta da Ursula von der Leyen ha spinto l'auto europea giù nel burrone con la stessa convinzione degli inquisitori: il rogo come passaggio verso la redenzione del condannato. A Bruxelles hanno scavato il precipizio e l'hanno chiamato transizione. L'Unione Europea ha deciso la destinazione prima ancora di guardare la mappa. Il Green Deal e lo stop ai motori tradizionali dal 2035 sono stati annunciati come una svolta epocale, ma senza costruire le strade per arrivarci. Allora, la domanda è questa: come era possibile una transizione che portasse a sostituire 327 milioni di veicoli nell'Unione Europea con 327 milioni di veicoli elettrici? Era impossibile, perché poi non c'erano le centrali elettriche per poterli alimentare. Era la cosa più facile, oltre al fatto della ricarica lunga e difficile, perché non pensiamo che la ricarica sia facile. Quando andiamo a ricaricare ci chiedono nome utente, password, e non sempre le colonnine sono disponibili, molto spesso sono fuori servizio, quindi bisogna aspettare ora per la ricarica. Poi l'autonomia non è quella promessa: se ci sono 400 km di autonomia, però sono calcolati ad una velocità di 70-80 km all'ora con tutti i servizi elettrici spenti. Se noi accendiamo i fari, l'aria condizionata, il tergicristallo e andiamo a 100 all'ora, praticamente l'autonomia dimezza, da 400 km passa a 200 km. Quindi gestire un'auto elettrica è molto difficile e noi siamo a servizio dell'auto. Questo è stato capito fin dall'inizio dagli utenti, che non hanno assolutamente voluto l'auto elettrica, e quindi siamo arrivati a 60 miliardi di perdite, tutto per colpa dell'Unione Europea. L'Unione Europea va sciolta assolutamente, ci porta verso il baratro. Non è che è stata suggerita l'auto elettrica perché hanno sbagliato, ma perché volevano deindustrializzare. Secondo i dettami dell'elite globalista, volevano portare alla povertà diffusa, e per questo stanno lavorando quotidianamente contro di noi. Il fatto di sostituire l'auto elettrica all'auto a motore endotermica deriva solo dal fatto di toglierci l'auto privata.
3: Grazie ingegnere per questa sua analisi, la aspettiamo presto.
4: Grazie a voi.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
0: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
5: Radio Idea.

Disco novità con un colosso della musica italiana, Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita mia.

0: Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.
1: Disco novità.
2: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
3: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
4: Sei un cliente Link, ma passa gratis a WebFi. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222013.
5: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Se non fosse per te, cosa avrebbe un senso? Sotto a questo cielo immenso, niente più sarebbe vero. Se non fosse per te, come immaginare una canzone da cantare a chi non vuol sentirsi solo?

0: Sono le 19 e 2 minuti. Ora esatta.
1: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
2: Radio Idea.

0: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
11: Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.

0: che in fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso atlantico interessa in queste ore l'Italia, portando un po' di variabilità. Al sud avremo maggiori annuvolamenti lungo la dorsale appenninica. In Puglia fenomeni in prevalenza assenti nelle prossime ore, mentre martedì ancora della variabilità potrà interessare le regioni meridionali e la Puglia, con qualche piovasco, qualche breve temporale, soprattutto verso le aree interne e sulle Murge, fenomeni meno probabili sulle coste pugliesi. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre i 22-23 gradi. Domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In Corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600233.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni.

0: Luce Verde, Puglia.
1: Bentrovati. Nella città di Bari terminano oggi i festeggiamenti del Santo Patrono San Nicola, dove sono attive modifiche alla viabilità in diverse zone della città. Chiuso al transito il lungomare Imperatore Augusto. In città, a Lecce, fino al prossimo 19 maggio, chiusa per lavori via Ugo Foscolo, tra Piazza del Bastione e via di Pettorano, ulteriori modifiche nelle vie adiacenti. Fino al 30 giugno, possibili rallentamenti per lavori sulla statale 16 Adriatica, tra Maglie Nord e Maglie. In questo tratto si transita a doppio senso di marcia su un'unica carreggiata. Sulla Brindisi-Lecce, possibili rallentamenti per lavori tra Trepuzzi e Surbo, in ambo i sensi di marcia. Anche oggi, come ogni domenica, fino alle 22, è in vigore il fermo dei mezzi pesanti, superiori alle 7,5 tonnellate. Su tutta la rete viaria nazionale, escluso gli autorizzati dalla legge. Un invito alla prudenza, infine, per il vento forte sui quadranti settentrionali della regione. Bene, è tutto.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.
3: No matter what, no matter what.

0: per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.
1: Radio Idea.

colosso della musica italiana Paola Turci, che torna dopo 3 anni dal suo ultimo singolo come cantautrice. Una canzone felice che parla di fragilità, dove descrive un percorso di crescita personale e rinascita interiore. E allora l'ascoltiamo, una delle voci più intense della musica italiana. Disco novità, Paola Turci con Vita Mia.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Un impulso atlantico interessa in queste ore l'Italia, portando un po' di variabilità. Al sud avremo maggiori annuvolamenti lungo la dorsale appenninica, in Puglia fenomeni in prevalenza assenti nelle prossime ore, mentre martedì ancora della variabilità potrà interessare le regioni meridionali e la Puglia, con qualche piovasco, qualche breve temporale, soprattutto verso le aree interne e sulle Murge, fenomeni meno probabili sulle coste pugliesi. Clima comunque ancora piuttosto fresco, le massime non vanno oltre i 22-23 gradi. Domani venti in rinforzo da nord-ovest. È tutto, maggiori dettagli sull'app di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: non è il mondo a cambiare, è il tuo modo di vederlo. Da Ottica Allegretti a Molfetta arriva la grande promozione in store. 40% di sconto su occhiali Oakley e Morel. Sì, hai capito bene, meno 40%. Che tu sia sportivo, elegante o semplicemente stanco di vedere male, è il momento di smettere di accontentarsi. In corso Dante Alighieri 50, Molfetta. Ottica Allegretti. Vedere bene e vivere meglio.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: WebFi, la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. www.webfi.it.
3: Radio Idea.

0: Sono le 23.
1: Ora esatta. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da questo.

ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Mai dire mai. Dicevi non mi importa di nessuno. Non cercavi guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di martedì 19 maggio. Ariete, siete voi ad essere molto aggressivi in amore a causa di Venere che passa in Cancro. Non accettate nessun compromesso. Marte in Toro può creare problemi finanziari. Toro, con Marte che entra nel vostro segno, possono nascere attrazioni importanti destinate a trasformarsi in vero amore. Attenti solo a non esagerare con le spese. Gemelli, Venere favorisce nuovi incontri, ma nelle coppie c'è tensione a causa di Marte che entra nel Toro. Ottime possibilità invece sul lavoro. Cancro, la situazione sentimentale diventa molto stimolante con Venere che entra nel vostro segno e con Marte in Toro. C'è un gran fermento intorno a voi. Non fatevi illusioni però. Leone, il sole in posizione meravigliosa, vi fornisce una carica straordinaria che vi permetterà di scacciare tutte le ansie. L'amore entra in una fase critica. Vergine, Marte in Toro costituisce per voi un sostegno importantissimo per la carriera. Dovete mettere da parte l'indecisione. In amore la luna crea un'atmosfera romantica. Bilancia, avete sempre grandi possibilità per imporre le vostre idee, per far approvare un progetto che vi affascina. Senza Marte posto diminuisce lo stress. Scorpione, la luna in un segno amico preannuncia una giornata fantastica in cui vi sentirete in perfetta forma. Ora dovete affrontare l'opposizione di Marte, ci vuole più prudenza. Sagittario, con Urano e Mercurio opposti sarete alle prese con problemi imprevisti che possono mettervi in difficoltà. In amore non tutto andrà secondo i vostri piani. Capricorno, cercate di mantenere la calma e soprattutto lasciatevi coccolare dal partner. Sul lavoro possono nascere delle piccole dispute. Acquario, Marte in Toro pone l'attenzione sulla famiglia e la casa. Dovete provvedere a qualche lavoro di manutenzione, l'amore sarà meno appagante. Pesci, i problemi portati da Mercurio e da Urano riguardano la famiglia e le finanze. Cercate di amministrarvi meglio. In amore, la serata regala emozioni. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.